0: Radio sa Amoa.
1: Sa Slima e Vatolu.
0: Amoa.
2: Si maya la fa fofoma o le fa popoma fo ele nei o telefoma i Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
3: o te fatalo fuelo tatu was in all feiro i fo ele nei aso fo o tala mai Samoa ua manuia le sui na fatua Samoa i le filifilia le o sui o le komitia malo au fatasi la tau te manta i tuina a ia te tau tangata iaia a fianga tu mau for the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. O le fatonu le falaptongo le nuonu o le alofa, le te maitai le sunga mataa fafatino masunu utumapu, ua vea nei masui o lea komitia malo o fatasi, ma o le temi muamua lea, o sao fa iei Samoa, i totonu o lea komitia o lo iei sui o isi malo le lalangi. O le tuina atu mataa fafatino, e whaia iei te whiriwhiringa sa lango-lango malosi e le malo Samoa. Ma o le wha iungo le masino mati o le tausanga nei, na tu ina atua i le forosanga le sui whaatu o Samoa, ma o le whiriwhiringa o sui o lea komiti. O le soruro le vaya so nei na wha ilo aia me taa whaafa atino masunu utumapu, i le upenga te wha ilangi le nuanua o le alofa, lona whiriwhiria. O wha ilo aia malana wha fitai le malo Samoa, i le langolongo ina o ia ai maise o isi tu tino le malo, whapea whaalab du betonga sa ngaru lue whatasi, mo le tu ina atu ono na tangata mo lea filifiringa. Mo walangona airo na whaatau vaa i le langolongo wa tu ina atu, mo ua ia tau tino ai, o le aia whaia le mesi di sili, mo le ingoa o le atunuu, i lo na teimi o le anga lue ai le komiti a malo o whatasi, e mata i tu ina aia te tau, o tangata e iaia fianga tu mau. E tolu tausanga le umi o le a veai o ia masui o le a komiti. Wa vea neise tasi o tamaita i faa masino. O le faa masino nga faa itu maloe a vea masui faa masino. O le faa masino nga maua lunga o fanua masuafa. O le faa masino nga leo talo sanga toilo ilo. Po le faa masino nga apiri. E sue sue inai ni faa iunga le faa masino nga o fanua masuafa. O le asoruro le neiva a yaso na faa tauto wai le fionga le tamai te faa masino. I lumo le na fionga i le ao mamalu o le malo. Le fionga atu ime le lifano va le toa sua lau vii le lua. I se sao ninga na faya le maoto le ao le malo i vailele.
4: La va fionga i le ao mamalu o le malo te to tasa sa moa. La va fionga tu ya ana. Mai le to ele o kofatu. E no mo li atu ai faa tau te le ao vai la va fionga. Mola o tau fatu o tuanga li ne tau atau o tau fi ai fa sui fa msingo o li fa msnongo ma uro. I tau ave nisi o tau o li fa msnongo a ta sanga, o fa msnongo a kanoa swaka, o le la tisi a. Fa aftai te le lava mola o tau fa aea, fa aftai mo fatu o tuanga, o la fule lea. Na o fionga sui fa msino le te, fa pea uso ma tuangane a fa msino ya fule ae. E a tamisa, loao, tarasa ma matatia. E momoli atu la whaafitai te le lava. I lo otau a fia mai e takua i ala whaatatoma o sanga mawarunga ai, nene whaamoe moe. E mantua fo iuso i asi inga Diana. Masili beta, whaketo ngare mosu whaamsinga o whaamsinga o mosu mapa. Wa leo whae na awai mai. E lo omoli mai ala whaamam takua i mai, nene whaamoe moe. auto ma fino mai pansino. E le cose di noi e si fanno ciao la ciao, la mia, c'è il mamma ciao, papà ciao. E sta c'è bombo ciao. E gli altri ciao mi ciao, fa il passo, ma il suo sogno mai ciao, io ma vuole il suo posto, ciao la mia passo. E mori hai la faccia, io ho ciao, io ma non la ciao, ma ciao. Hai messo le lame non solo, ma fa ma ciao, ciao, io ma le fai fai. E la mona la vuoi fa ma fa ne padana per ma fa ma le ciao. Una luce a giunga di quel primo uomo. Ha messo in faccia su mai piano il luceaccio, c'è mano in lana. E alla lei mai piani e lì io ho giunga la luna mossa a muo. Moni, mi c'è au. Signia sa lana, faccia il lavosso. Mona la luna mi suele nei ciofina, ma c'è giunga a giunga ma fa la artista cuccia. E alla c'è poco pole, ma rei, ma la pizza. We are the people spirit. And we will continue to stand together till we retire, or maybe when we're fired. Now I feel like the president or Pantilong of Panuam Swapale Sati, the Rapi Ba'ai. After I tell you that of your own, the Langa Moina Sophia, it's our vein and it's your time for Billy or Latisia. But I'm on a Fasota Awa, Fatuama. I am truly honored and humbled to be able to sit in the Latisia, which in my respect for you is the most important part to our people. And I look forward to working with you all.
3: Se vai ngore sa no ngale fio ngal jama ta isui fa masino ole fa masino nga ma wo lungo fo nuo maswa fa te fio ngala la toa rosela vi ane papali le masino ma tio tu sang el wafes ful fitu na fa tau toa ile fio ngala la toa rosela a nga lue ai fa lo ia e ave ma fa masino le fa masino nga fa tu malo a samoa ole fo lu tanga luna lu al komiti fa fo tu ale malo Mo ta penanga i teimio fabla vifa fuse i matu ya. Ma tu si tala ide o ngato tonu ale vaya su nei. Na fa ilo aia le sui ale kompani alo au mea olo atau su au uma pensini. Ilo tatu utunuu. Le ia yo isi va su au ue afea sa moa ile masina fowa yulai. Fa pe le masina o kuso. Ina ua mai au mea le isi uto o ia oloa. E se isi fo i va su au una afea le atunuu. Ile amatanga ole masina le neyo yuni. I le pepa o wha amtalanga wa wha ilo ai ele ofisa tu tonu. Mo wha rilave ma tu ia ma wha rilave tu tupu wha fusei. O lo mautu ma malu tia pere tu langa mau o ia o loa i Samoa. Ai o lo wha tu maupea o na yeile atunu ule la sanga lanu moli po le Amber Alert. Peitai wa wha ilo alava ele ofisa tu tonu wha rilave wha fusei. Ma wha rilave ma tu ia le New York. O lo silia le wha tu langa ino le tua umaua. Na ilo le tepula o le la sanga lanu moli. Ai o tūlanga maru pui puia, i le whao ngā ina le tunu o ia loa, e au ai o na whao ngā te tau. Talu maila le aso luro le neiva yaso, o le kiso e tōru sifu lima aso le sua u e maua i pea, ma e fitau i Malaysia va sua u i le masina fau. E wha pena fo i le penisini, wha sifu aso, ma le karasini e ono sifu fa aso. O le aso fau yu lai le isi wa asu au, aso sifurulua ele aso sifurulimo au kuso, wa fatu langa e taunu uai le isi wa asu au. Ma le aso lua sifurtasi, ile aso lua sifurfao se tema, e taunu uai le isi uto su au ma pensini. O le pui pui o ngā sami fatu lafono e ino Samoa, ma ile fango taina ni fenga sori tu lafono, se ngā luenga ta ua leo lo ofisoso ni aile malo farani, E ala ise fai ngā pāanga ma mālo ni usila ma Australia. A iso tanga lava ia faa wao mālo lea tunu o ma Samoa. O se isi leo lango lango mālo si a lea mālo. I le mante i tuina o ia ngāio inga sori tū la fono. Ma ile ngata o vaa whangota e a fea o ngā sami o Samoa e au noa. Ma se faa tananga. A ole faa o ngā o tātu o ngā sami. E fe la ua iai fuala au faa saina. O se ofisa sinia ili vaa ngofa inga faiva o le tātu utanou, le sunga ya vaa reupena na tuua Samoa, ile masina na teknei se vaa lene o le fitafita farani, fata siei masui o le fitafita o le sami ele malo. Mo se ngā luenga na siak yei o ngā sami umo o Samoa, i se tau mawhainga e mātai tū ngā yo inga sori tū la fono, ili whāngota ina e vaa whāngota te tele o isi e tunou. I le pepo fam talanga mai le ofisa le malo farani apia, wa fai lo ayo se tasi leo ngā luenga, o lo ofiso swa ni aile fitafita o le sami a le malo, I se fai ngā paanga, ma le ofisa tu tutonu fai ngā faiwa le Pasifika, o lo I le atunuu o Solomona. O le awai o le sunga ya vaa reupena I le ngā luenga, o maua I malo na si le fia I tūlanga yao na tapena I ai, mo le pui pui a malu o ngā sami o Samoa, mai fai ngā soli tūla fono. Talai o lina yaso o le fata fiti o ngā luenga, soi fai.
5: Pui pui lo a inga I le tau malu lu, au e te fatali. Fatonu nei loa lo tui o le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma fai o ne fai e fua lo tui o le fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Marlon Sleep Well, Dalaba.
1: I ala ya lu solo muri kamale lo kamale. I ala ya mnuri tato leina. Ta umale aso soy fuo le prestene ngale umankawaku Ronald Reagan. Ala lona lona fio prestene America. Ale ya ale fio ntosang. Sorry. Fio ntosang ai tu olo malo. Oh,

0: tonga koe tintin Elisa o sawa.
1: O fia mawa sau taa vale po sau piki apu. Ai tong tongi taa iwa yaso, lua wa yaso. Pe taa imasina, ole sleek cars ole a mawa aile fiso swani. Wa taa pena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

tuia lo tatu nei tama o le vi inga o le atua langine la fai pese lau tanabo o ne kane siya fapdup tonga Yesu I Samoa ma na fi anga pia le tau tua mo arwiri Samoa ina wa tatonu ia le tu la eono

0: Fa.
1: Le shine dento. Fa fufunga mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole si a kio o loa I le shine dento. E li mese la wiva I vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau e au tafa lava o le fale tuai. Li mafitu fa grade te a throat man kyle. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.

0: fighta wina, le o pota poto na nei tai au, mai le tusi o fata oto, lona mata upu e se fulu, malelua. O le o fia fia ino a o ina o fia fia o ia le poto. A o le ino ino e le au inga le vale lea. O te ngata amio le lei, e maua ia le alofa mai le li I. A o te ngata o fai tonga fiti leanga, e fasala ina lea. E le fatu ba wina le tangata I le amio leanga. A o pongai o e amio tonu, e le fanga e tia lea. O le ava amio le lei, o le pale lea I lantane. A o le fa maa, e tusa o ia male mea e pala I o naifi. O ma fawfaunga a e amio tonu o tonu ia. O pulenga a e amio leanga o pepelo ia. O upu a e amio leanga e lama lama e le toto. A ngutu e o sawala ta wamio e la veinai I lato. O fatumo faamotia e amio leanga wale a I lava I lato a le fale o e amio tonu. E tū maula malea. E vi ia le tangata e tūsa malona poto. A ole o loto fapia pio ino sia lava o ia. E le leile ua tau fata waina ai fai lona tau tua. Ai le angale na te vivi I oia ia te ia ai fia ai. O fapia pele tangata mea tono ilana manu. A ole alofa o ea mea leanga o le sawanga lea. Ole nga lue lon fanua e ma ona o ia I me ai. A ole muli muli tangata fata wa awale sona ma fawfau. E mana ole a mio leanga I me ua maua tangata a mio leanga. A alponga I oe a mio tonu e fua mai lea. Wa ia ile mai le I leanga ile son tula fono lo ngutu. A e sao le a mio tonu a ile popuanga. E ma ona le tangata I me lelei a ile fua o lono ngutu. E tawi atu fo'i il tangata o mena faia e ona lima. O le ala, o le vale o tonu lea ilona manatu, a o le o whalongo ili pule poto ia. E vave lo le ito le vale, a o le tangata ma fofau, wa u fiufi e iolo na ma. O le tau tala wha maoni wa whaali mai e ia le tonu, a o le moni mau pepelo, wa whaali mai e ia le wha ole ole. O yaile so ona tau tala e peo tu tuki I le pelu, a o launa faiva o e poto e mano lo ai. O la wutu wha maoni e wha atu mawina ia e wha mawau, a o le launa faiva pe pelo wa se emo o le matalea. O le wha o le waile e loto, o e fai tonga fiti leanga, a o e pule I e filemu, e yaile oli oli. E le o se me leanga e tasi I le amio tonu, a o e amio leanga, e tu tumu I lātou I le leanga. E ino sia le li iola ngutu pe pelo. A o e fai mefa maoni, e fia fia I ai o ia. O te ngata mafau fau na te ufiu fi lona poto. A o loto e vale lea fala wai tele lo lato valea. E manu ma loli mao e filinga inga ruenga. A o le e pai e, e fai taulanga o ia. O le atu tu vale I le loto o te ngata ua fa vai vai ai o ia. A o le upu le leie fa oli oli nai. O le tangata amio tonu, na te fa ali le ala ilana wō. A o le ala oe amio leanga, e fa asese inai ilanto. E le tunua le paie lana manu satuli. A o le olo taua tangata, e yailea I le o filinga inga ruenga. O le ala o le amio tonu, o yaile ola, e le ai foisioti, I ona manga ala.
1: Ua awina atu le upu o le poto I lenei aso o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia ua unanga tala whea ngai I ni tautau o fiatele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mori whatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a Linga Linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Linga Linga Philip Fusi Linga Linga. Tō ia whaapō Linga Linga, tō ngia si ulavea, pēsusū mai I le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

Ma balote di sotato panga uma la vodungo tato Facebook ma lungo li YouTube le chebe tayao. Pa tani ma fta mai. Pa nene te vanga Yosefa fata lo fatu le tayao fo. E kwati tamati brada lo fatu ya chebe la inga inga mele pone. Tasi le ave pasi a ule leido.